0: Een stukje. Begin met Los Mate Coco, Yara, Yara B. En daarvoor Lola Martin. Martin, Eda Miseo.
1: Tu enamorato di Marina, la ragazza mona margarita. Ma lei non vuol saperne del mio amor, cosa farò per conquistar suo. Non la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora, quando gli dice che la voleva.